0: Se papa mi amati.
1: Se oye. Se oye.
0: Asa papa mi amati. Se wabraya su yoto.
1: Oye. Oye. Oye.

Alleluia, alleluia, i cavalanzi andai. Alleluia, andiamo cavalanzi di. Atuni di un. Atuazana, andiamo, andiamo. Atu, andiamo, andiamo, canidi. Atu, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia, ma cavasa. Yeah, cavo, yes, sorry, I would have your chance.